0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Me Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Dux LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: love you forever and never look back.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

Nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bound to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Belle and Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Re Boyard è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Creki, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven. Remember.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Rock Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è cioè il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana, sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Fauns, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Beh, lo so che è troppo bella questa musica per interromperla adesso, però insomma devo interrompere perché fra poco sono in diretta, perciò se volete ascoltarmi in diretta fatelo pure fra esattamente 5 minuti. Sono in diretta fra 5 minuti, sì, lo so che lo volete tutti quanti, lo so che lo volete tutti quanti, e vabbè dai, aspettate.

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su radio.stereo.it.
1: Ha beccato proprio il momento giusto per entrare, sono le 10 e cosa volete di più della vita? Siamo come gli svizzeri, vabbè, abbiamo le banche svizzere, abbiamo la cioccolata svizzera, abbiamo le donne svizzere che non le conosco, mai conosciuto una donna svizzera, giuro, non lo so per quale motivo, forse ce l'avevano su con me le svizzere perché parlavo sempre di loro, così via, male anche, svizzera duce così che parlano in quel tedesco lì che non si capisce niente, hanno un tedesco imprescrutabile praticamente, non si capisce niente, l'endialetto, eppure i dis, non te parlome tedesco, ma che è de tedesco lei che al viser duge il cavolo, che niente tedesco. Allora vediamo se ci sono delle belle notizie. Oh, finalmente una bella notizia, Alessandro Di Battista è stato rinviato a giudizio. Ah no, è stato rinviato il rientro perché è stato si è fidato a farsi operare lì a Cuba. Oddio, ma come si chiamano i medici di Cuba? Medici? Sono medici, sì. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla salute appunto di Alessandro Di Battista, che sta diventando veramente una persona molto importante. E chi è? Non lo conosco. Un'ora di terrore. Questo qua, scusate, mi ha veramente preso. Un'ora di terrore, poi l'abisso, l'ultimo SMS dell'assassino alla madre di Lorena Isceri, alla figlia appunto, è morta, pensa a te, un bastardo così, che la tua anima possa bruciare all'inferno se c'è, roba del genere, vabbè, lasciamo perdere. Palestra Liti, scenate fino all'ultima vacanza in Grecia, Federico era un violento, un figlio, guarda che faccia da violento, guarda che faccia di merda che aveva. Allora, Vannacci sbarca a Cernobbio, me ne frego delle accuse. Bravo, me ne frego. Ma chi è che diceva me ne frego un po' di anni fa? C'era un altro che dice, c'era me ne frego. Era lui, sì, quello pelato, sì, quello pelato. L'ex comandante della Folgore, intervista da Mosca, tentativi di influenzare le nostre forze armate e metterle a nudo, e metterle tutte a nudo. Il caso a raduno neonazista, proprio qua dietro di me praticamente, qua in una vallata vicino a me, super blindato, infatti ci sono, mamma mia, quanta gente che c'è che sta andando appunto a questo raduno neonazista, super blindato, fan dirigenti di Futuro Nazionale, elicotteri che volano di qua, che volano di là, uno è anche caduto, non è vero. Il no di Tajani e Salvini al vero voto anticipato, legislatura da completare, completiamo le cose, dai, le opposizioni sono contente. Pier Vincenzi, il mio report non sarà sconti, non farà sconti a nessuno, io di destra, non è vero, sono di destrina, sono destrina. Oh, l'inchiesta alla Vitola, la sua nuova verità in 60 pagine. No, non ho voglia di leggere neanche la prima pagina. Pensate se leggo 60 pagine di queste cazzate qua di La Vitola. Trump furioso per fughe di notizie sui Patriot, vertici militari sottoposti alla macchina della verità. Trump è furiosissimo, è stato alla toilette praticamente ogni minuto, andava alla toilette perché gli scappava tutto, è andato 120 volte alla toilette, vabbè. Raid russo contro gli 007 di Kiev, il presidente USA, Putin non colpirà la NATO, ma Fausto Ernesto Zanetti. Vabbè, Putin, lo so che ci sto sulle palle a Putin, perché ancora da quella volta ho detto bella notizia, Putin è morto, no, invece non era morto. Putin in fuga dall'armata Sochi, ora sotto il fuoco del nemico. poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo tutti a quel paese. Andiamo tutti a quel paese. Cobolli e Darderi a caccia degli ottavi, l'orario dei match dove vederli in TV. Io non ho la TV, perciò non li guardo. Elogio di Serena, Venus e Sorana, donne che sanno invecchiare bene, bene, ma non si vede, lei è troppo scura, non si vede, non si vede, non... è talmente scura che non si vede niente, per dire. Allora, di notte poi, guardate, di notte è invisibile. Nanni Moretti a Marcori, ritornano a Venezia del Sognatore d'Oro e di quello che mangiava 30 kg di Nutella. E me lo ricordo ancora quel video lì. Val d'Itara, più fondi per aule vivibili, ma sul rinvio dell'anno scolastico decidono le regioni. Bellissimo. Allora, guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Udine colpisce la testa con un cacciavite il fratello dell'ex compagna e lo uccide. Belle notizie. Allora, svolta sulla morte di Melisa Echevarria, strangolata in casa, arrestato il femminicida. Va bene, va bene. Fabrizio Corona, chi è? Aggredito e minacciato, faremo del male a tuo figlio, colpi di catena sul SUV dell'ex paparazzo. Bimbo di 8 anni nel mirino del fisco, cartella esattoriale per 345 euro di IRPEF non pagata. 8 anni? Deve pagare l'IRPEF un bambino di 8 anni? Ma mettetevi a posto, dai. Ma si può fare quelle cose lì? Dai, Roberto Valeriani, mettiti a posto, te e il tuo mito sacro.
2: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 5 settembre. Oggi avremo su gran parte del paese clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria saranno possibili foschie e qualche annuvolamento di nubi basse. Nel resto del nord assisteremo al passaggio di nubi alte, che renderanno il cielo velato o a tratti parzialmente nuvoloso, specie nelle aree alpine orientali, con possibili rovesci pomeridiani sui rilievi del Friuli. Il cielo sarà invece generalmente sereno al centro e al sud. Le temperature arriveranno anche oltre i 35 gradi da nord a sud. I venti risulteranno deboli, salvo rinforzi di brezza lungo i litorali e da ovest intorno alla Sardegna. I mari saranno un po' mosso il mare nelle bocche di Bonifacio e sui bacini limitrofi e calmi o poco mossi gli altri mari. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 5 settembre 2026. È il 248 giorno dell'anno 36 settimana. Alla fine del 2026 mancano 117 giorni. Si festeggiano San Lorenzo Giustiniani e Santa Teresa di Calcutta. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6.39 minuti e tramonterà intorno alle 19.37. La luna è calante. Oggi è la giornata internazionale della carità. L'obiettivo di questa giornata è sensibilizzare persone e istituzioni sull'importanza di donare. È un modo per lottare contro la povertà, il disagio e per creare una società più giusta e inclusiva. Questa data è legata a Madre Teresa di Calcutta, simbolo della solidarietà umana, venuta a mancare proprio il 5 settembre 1997. Oggi inoltre è la giornata mondiale dell'azione per l'Amazzonia, indetta dall'Articolazione dei Popoli Indigeni del Brasile per denunciare la drammatica e triste situazione che riguarda la foresta amazzonica e per riflettere sul legame tra deforestazione, crisi climatica e violazione dei diritti umani. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale dei Malloreddus, un formato di pasta della tradizione sarda preparato per le occasioni più importanti, da noi più comunemente conosciuto come gnocchetti sardi. In uso oggi è il National Cheese Pizza Day, la giornata nazionale della pizza al formaggio. Avvenne questo giorno, il 5 settembre 1885, fu realizzato il primo esempio di pompa per benzina. Stanco delle file davanti alla cisterna per riempire la tanica di benzina, Sylvanus Vossard di Fort Wayne nell'Indiana mise a punto una cisterna racchiusa in una botte di legno con annesso sistema di valvole, pompa e stantuffo, ma anche tubo di gomma e rubinetto. È il primo modello di pompa per benzina. Il 5 settembre 1957 venne pubblicato il libro On the Road di Jack Kerouac, lo scrittore destinato a diventare simbolo per la Beat Generation. L'opera fu realizzata e dattilo scritta in 20 giorni nell'aprile del 1951 su un rotolo di carta lungo 36 metri. Il 5 settembre 1973 a Napoli, sotto il controllo di motovedette armate, vennero smantellati i vivai di cozze considerate le maggiori portatrici dell'epidemia di colera. Intanto restava grave tra le proteste la reperibilità delle dosi di vaccino per prevenire la diffusione del contagio tra la popolazione. Il 5 settembre 1980 in Svizzera venne inaugurato il tunnel del San Gottardo, lungo quasi 17 chilometri, era il collegamento autostradale più diretto tra Amburgo e la Sicilia e il traforo autostradale più lungo del mondo. Nato in questo giorno, il 5 settembre 1827, era nato a Genova il poeta Goffredo Mameli. È autore del testo del Canto degli Italiani, inno nazionale della Repubblica Italiana. Il 5 settembre 1912 era nato a Los Angeles il compositore teorico musicale statunitense John Cage. È considerato una delle personalità più rilevanti e significative del Novecento. La sua opera è centrale nell'evoluzione della musica contemporanea. Il 5 settembre 1914 era nato a Roma il generale aeronautico, meteorologo e personaggio TV Edmondo Bernacca. Il 5 settembre 1939 era nato a Mendrisio in Svizzera il pilota di Formula 1 Clay Ragazzoni. Il 5 settembre 1940 era nato a Firenze il compositore paroliere e produttore discografico Giancarlo Bigazzi. Il 5 settembre 1940 è nato a Chicago l'attrice Rachel Welch. Il 5 settembre 1941 è nato a Milano l'attore Enrico Beruschi. Il 5 settembre 1946 era nato a Stone Town, la parte vecchia della, della capitale di Zanzibar in Tanzania, il cantautore e compositore Freddie Mercury, storico cantante dei Queen. Il 5 settembre 1961 è nata a Palermo l'attrice Giusy Cataldo. Il 5 settembre 1969 è nato a Hollywood Dweezil Zappa, chitarrista e figlio di Frank. Il 5 settembre 1972 è nato a Milano il pianista e compositore Paolo Iannacci. Scomparsi questo giorno, il 5 settembre 1997, moriva in India nella sua missione di carità Madre Teresa di Calcutta, come detto prima. Aforisma di oggi: nei libri che ricordiamo c'è tutta la sostanza di quelli che abbiamo dimenticato. Questo è l'aforisma di Elias Canetti. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Bonaccini, Bonaccini de Bologna. Bona, bona, bona, bona da di su casade. Ma ammazza, ma continua a dire cazzate col Bonaccini lì. Guarda che bona in bolognese vuol dire mocalale. Smettila di dire cavolate, tu che sei riuscito a malapena a essere diplomato, malapena. Poi dice che tutti quelli che votano di destra sono degli ignoranti, ignoranti che non sanno, non hanno fatto manco il quinto elementare. E tu che cavolo hai fatto a Stefano Bonaccini? Buona, buona, disse Cassade. Roberto Vannacci ha fatto diploma ufficiale dell'esercito, laurea magistrale, master di terzo livello. Ma cosa vuoi parlare tu? Bona! Bona! Cini! Stefano Bonaccini, ma è possibile? Va, va a mangiare i turtlene e la murtadella, dai! Stefano Bonaccini, cretino, ma sai, è tu cretino questo, buona, buona, buona!

È proprio lui, il mio amico, che mi ha mandato questa canzone proprio stamattina. Lui, appunto, Clarford, sì, stamattina mi manda, ogni tanto mi manda le canzoni. Anche la mia amica di München, Monaco di Baviera, eccolo qua, Linda Jo Rizzo. Lonely Hearts, cuori solitari.

Lonely Hearts Make Time Stand Still. Oh my god, really? How do you say that? Oh, benissimo, benissimo. Oh, cose nuove. 5-6 canzoni nuove questa mattina. Non solo per i nostri cari amici in MP3 che si mandano le loro canzoni a tutta Italia e dal mondo, ma anche per altre canzoni, per esempio con Sienna Spiro, inglese, cantautrice inglese. Poi chi c'è? Bruno Mars con On My Soul, bellissima questa canzone. Poi c'è anche Adele che è ritornata a noi con una canzone di Enya, e sentiremo fra poco. Dente di Leone, un gruppo di Milano, Milano da bere, mi sembra che sia di Milano, che ci ha mandato proprio stamattina questa canzone. Dente di Leone, questa. Dente Lion praticamente, e questo è il gruppo di italiano, italianissimo.

Milano da bere, mi ricordo quando la chiamavano Milano da bere, metà degli anni 80, perché Milano era diventata veramente famosa in tutto il mondo, dove c'erano tante cose da fare, la moda e queste cose, insomma, molta gente andava a Milano perché la chiamavano Milano da bere e mazza o quanto bevevano. Ah, andiamo avanti con la musica. I Pesci, Ti fai un film, poi piangi sul finale. Ma io piango sempre sul finale, sempre all'inizio no, non me ne frega niente, ma sul finale sì, io piango sul finale.

Ama todo con los que siente, 10 e 25, 25 minuto primos. Second time. Poi c'è l'intervista di Roberto Valeriani, che adesso poi fa interviste a getto continuo, getto continuo, 4, 5, 10 interviste al giorno. Oh, sta lavorando ma di brutto. Bravo, bravo, bravo, così va bene.

0: Wow, eccola qua, 10 e 29 minuti primi, cantando, parlando con Roberta, chi? Roberta,
1: cantando,
0: chi?
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando, parlando. Oggi per la mia gioia abbiamo con noi Christian Laugard, ciao!
3: Ciao, ciao.
2: Lui è la voce, pensate un po', dei Cross Midnight, che avete ascoltato per il brano bellissimo Baba Yaga. Ciao Christian.
3: Ciao, ciao.
2: Allora Christian, parlami un po' di questo nuovo singolo, Red Air, che è il secondo estratto dall'album che dovrà uscire, Red Leech Road.
3: Di Red Air, sì.
2: Sì.
3: Red Air è un brano un po' più semplice, un po' più terra a terra rispetto alla Baiaga.
2: Però è bello perché è nudo e crudo e dice proprio questa attrazione verso la persona che ha i capelli rossi, vero?
3: Certo, certo, un po' più immediato, un po' più semplice, si può dire.
2: Infatti proprio non si nasconde dietro metafore, no? Lo dice in modo grezzo, con questo suono pure grezzo, Comunque mi piace perché raccontate questa storia senza troppi filtri.
3: Sì, sì, esatto, essere diretti vale sia per il contenuto e il significato, sia per il suono e i cori, che sono molto cantabili, quindi
2: l'ho sentito, infatti
3: al pubblico.
2: La cosa che mi ha incuriosito è che il brano nasce da te, dalla tua adolescenza, è stato scritto, che tu hai scritto il riff in questo periodo, nell'adolescenza, no? E poi dopo esatto. Sono arrivati tutti gli altri che l'hanno trasformato in quello che è oggi. È così?
3: L'hanno reso una canzone, esatto.
2: Sì.
3: Prima era una bozza, diciamo.
2: Possiamo dirlo, gli altri, dico gli altri, poi correggimi se sbaglio. Abbiamo al basso Beach Sam, poi c'è Lessa alla batteria, Sly Mangus, giusto? Alla chitarra?
3: Sì, sì, sì.
2: Oh.
3: Esatto.
2: E poi ci
3: sono. Loro.
2: Sì. E poi sono tutti di Torino, ma si sono incontrati tutti a Canterbury?
3: Esatto, senza di me,
2: appunto.
3: Era ancora inconsapevole di quello che sarebbe successo.
2: Poi ho visto che il produttore è Alfredo Grassi e al mixaggio ci sono tanti, c'è Dario Ravelli, già al lavoro con il nome di John Paul Jones, poi Gianluca Grignani, i Pinguini Tattici Nucleari, un sacco di gente, è così?
3: Sì, Dario ha fatto il suo.
2: Senti, l'album che non è ancora uscito, quando uscirà Red Leech Road?
3: Allora, Red Leech Road non c'è ancora una data, non posso ancora dire una data ufficiale, però probabilmente prima del 2026, no, non si sa ancora.
2: Allora, noi ci risentiamo.
3: Oggi lanceremo un altro singolo.
2: Ah, ok, quindi ci sarà un altro singolo e poi parleremo anche dell'album. Quindi non anticipiamo niente sull'album, ho sentito solo che sono 11 tracce più o meno?
3: Sono 11 tracce, esatto, esattamente.
2: Ma diciamo solo questo, aspettatevi le prossime interviste che scoprirete tutto. Adesso ce li ascoltiamo noi, Crossing Midnight con Red Air. Grande, grazie!
3: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.

Ma dove la trovate quella vocina lì? Mamma mia! Vabbè, dai, andiamo avanti con la musica. No, 10:36 minuti primi, di nuovo un ascolto adesso. Eccola qua, la canzone stupenda di questa mattina nuova di Bruno Mars, On My Soul.

Sì, mettila sul mio conto, ma anche sulla mia. Bravo, Bruno Mars, veramente notevole, grandissimo. È quasi come il nostro amico di Brescia, Bruno, l'altro, insomma. Anche lui, una roba, non becca una nota, manco a ucciderlo. Abbiamo adesso Adele con questo featuring di Good Days di Enya. Sentiamola, sentiamola. È appena arrivata oggi, questa mattina è arrivata.

Che canzone morbida, soffice. Sto già dormendo, porco cane. Bella, bellissima, stupenda, veramente meravigliosa. Insomma, però è 5 minuti e 19 secondi che lo stiamo sentendo. Io mi stavo assopendo. Sienna, bella e brava questa cantautrice inglese, che ho scoperto da poco tempo, pensa a te. Sienna Spiro con Materia Lover.

Abbiamo ascoltato un fringuello che canta, lei si chiama Siana Spiro o Spiro, non so come si pronuncia, probabilmente Spiro o Spiro. Allora, Material Lover, allora mi ha telefonato adesso Bonaccini da Bologna, mi ha detto: mi è piaciuta. Cosa ti è piaciuta? Il tourtlan che hai mangiato? No, mi è piaciuta la battuta che mi hai fatto su di me. Oh, davvero? Ah, quella battuta che ho fatto all'inizio, Bonaccini. Vabbè, dai, ma è normale, sai benissimo, io so il bolognese come pochi lo sanno il bolognese come lo so io. Tourtlan, Murtel. Ma io ho una pronuncia favolosa in bolognese, guardate. Bona. Adesso devo fare bona perché c'è Benson Boone. Beautiful things.

Beautiful Things, cose meravigliose, cose belle, cose stupende, meravigliose, come quello che succede a Bologna, è successo stamattina a Bologna, mi è arrivata la notizia adesso sul telefonino, ve la leggo così. A Bologna, tunisino semina il panico, fugge all'alt e pesta due poliziotti. Cosa si... Buona, non ci credo, dai. Sì, è vero, eccolo qua. È arrivata proprio la notizia proprio adesso, eccola qua. Altro, Bologna, un tunisino all'alta della polizia semina il panico e aggredisce i due agenti ferendoli. Arrestato, questi personaggi devono tornare a casa loro. Bravi, così bisogna fare. A casa loro, buona.

So dov'ero il 73, dov'ero? Ah sì, l'ho detto già una volta, ero a Copenaghen. Allora, guardiamo un po' che c'è qualcuno che mi vuole baciare qua, ma io non bacio nessuno, io sono, non sono, sono occupato, occupato sono, so, io non bacio nessuno. E poi mucissimo, ah no, ma neanche per sogno, io un bacino ogni tanto, che mucissimo, ma neanche per... Ah, la canzone, ah, che chiude il nostro appuntamento, Besame Muchissimo, eccolo qua con Consuelo. Catch me once again at 6 p.m. Once again at 6 p.m. Bye bye to them, may God bless you. Besame mucho.

Katiuscia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Quando c'era Festival Bar, oggi arrivato alla settima puntata. Il primo brano scelto per voi appartiene al progetto musicale italiano dei Baltimora, tutt'oggi considerato un one hit wonder, ovvero noti al grande pubblico per un solo singolo, ed il singolo in questione si intitola Tarzan Boy, che riscuote un grande successo anche negli Stati Uniti d'America nell'anno 1985.

La canzone Easy Lady di Spagna è considerata ufficialmente il singolo di debutto della cantante, che anticipa l'album Dedicated to the Moon. Vende 2 milioni di copie e si certifica disco d'argento. Festival Bar 1987.

il batterista e cantautore Tullio De Piscopo riceve la consacrazione del successo con il brano Andamento Lento, canzone con la quale partecipò e vinse il Festival Bar del 1988.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Il cantautore brianzolo Roberto Vecchioni si impone al Festival Bar del 1992 nella sezione 33 giri con l'album Camper ed il singolo Voglio una donna, con cui vince l'edizione di quell'estate.

La cantante indonesiana Anggun diviene famosa a livello internazionale con il brano Snow on the Sahara e l'omonimo album da cui è estratto il singolo viene premiato con numerosi dischi d'oro e di platino. Nell'edizione del Festival Bar del 1997 Anggun partecipa come ospite d'onore.

sulla breccia del singolo di successo Mon Petit Garçon, la cantante francese Yu Yu pubblica nella primavera del 2003 il singolo Relax, con cui partecipa al Festival Bar dello stesso anno.

Finisce qui la settima puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Mirame Remix Katyusha Ruiz, contenuta anche nel mio album Mirame, disponibile per l'acquisto sul mio sito ufficiale www.katyusharuiz.com tramite l'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katyusha Ruiz.

sempre con Fausto Ernesto Zanetti su Your Web Radio Station, which is the best in all over the world. Bruce Springsteen. Iniziamo oggi con Born to Run.

trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io, e chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. Un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

Bunny Smith, dedicata tutta questa canzone a tutti i negri in ascolto. Rock and roll nigga, Bunny Smith, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

appunto Patti Smith, praticamente come tutti i Smith in America, sono tutti uguali praticamente, ce ne sono milioni, milioni e milioni di Smith. Oh, adesso ci rilassiamo un momentino, un momento di relax, di tranquillità con un

It's how wonderful life is.

vertigine, sento ancora la vertigine, sento ancora la vertigine.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai via.

che spesso odio la vita mia, camminando senza meta in questa strana

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

sei da sola, dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa, riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

0: ancora qua, ma che caldo che c'è ancora, mazza, oh. Ma qua non si può, mi sono tirato via anche le tutto, mi sono tirato nudo.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Ma non c'è niente da fare, non c'è niente da... c'è caldo, caldo, caldo, caldo, hot, hot, the heat is on, the heat is on, the heat is on, chappelletto, chappellone. Allora, 336 e 28 dedichi per 8 persone. Oggi iniziamo subito con Jane Daltano. È daltonico. Vabbè. Di Bitola, non so dove sia. Non lo so dove sia. Non domandatemi queste cose qua, con questo caldo non ce la faccio più. C'ho il cervello che mi fuma, praticamente. Fuma il cervello. Cos'è che fuma? Sta fumando il cervello, un spinello. Si sta spinellando il cervello, praticamente. Oh, iniziamo subito con una bella canzone invece. Guardate, questa è una delle più belle canzoni che ho sentito ultimamente. Bad Dreams, ecco, quello che io ho ogni notte. I sogni brutti, cattivi, stronzi che non ti fanno più dormire dopo. Eccoci qua con Teddy Swims, Bad Dreams.

Mamma mia, questi sogni qua, poi con questo caldo i sogni sono ancora più caldi, eh? Diventano veramente bollenti, bollenti in testa, bollenti. Bene, Sofia, Yosmalova, scusate, di Mosca. Sofia Yosmalova di Mosca is having birthday right today, so enjoy this very number that I really love, The All Summer Long.

non ho capito cos'è l'otravers cos'è? Besame Muce e l'otravers. Dai, besame mucho, mucissimo, dai. Poi ti dedico la canzone del besame mucho, dai. Ah, scusate, è arrivata adesso una notizia molto bella dall'Arabia Saudita: deporta 15.000 migranti in una settimana, cioè praticamente la loro gente, quelli che credono in Allah, Allah, Chapelle, Chapella, praticamente Chapelle, Chapella, insomma li deportano. 15.000 migranti in una settimana, roba davanti. Andate giù là. Andate in Arabia Saudita, cari musulmani, e direte Allah, Allah, c'ha perché e c'ha per là.

la savada. Vabbè, dai. E di chi che ve fone got, sì. Buona serata a tutti. Allora, nome avanti o nome Andrei, con DJ Villa di Mexico City, feliz cumple, para ti! Che bella questa canzone, Bruno! Mio amico Bruno Mars!

Bravo, bravo, bravo, bravo. Bravissimo. Dedicated entirely to DJ Villa. Vamos a un hombre, vamos hombre, vamos a ganar, vamos a ganar esta noche. No, domani, domani. Mañana por la noche. Vamos a ganar. La Juventus deve vincere contro il Milan domani. Deve vincere, vamos a ganar. Che se tu te non te gane. Te cane. Mamma mia. Mischiando il dialetto bresciano con lo spagnolo, guardate, si parla da Dio. Vabbè, la prossima canzone per Angelo Facchini. Bello questo nome, mi piace il nome Facchini. Di Brescia, tante cure fuori completo.

Bene, questa è dedicata a Angelo Facchini. Triple dice, ma mi viene da ridere quando dico Facchini, ma io non facchino mai, non facchino. No, giuro che non facchino mai, ma neanche la sera, neanche la notte facchino. Sono i facchini che fanno i bravi, fanno loro, sono loro che facchinano di brutto, che sono i facchini, quelli che portano i pesi, che portano sono loro che facchinano di brutto. Allora, John Addison from Colmar, right there. Yeah, this is 7th birthday right today. Joan, my dear friend Joan, is 7th birthday, so enjoy this very number that I really appreciate because it's been remixed by our super DJ MSM from Sofia. Oh, Miroslav Marinov has been remixed, and you can listen to him and the mix tonight with the 7th DJ 7. Bella questa canzone, bellissima, di Stephanie Mills, with Never Knew Love Like This Before.

Sempre bella questa canzone di Raf, naturalmente degli anni fine anni 70 di Raf. Self Control, noi abbiamo il Self Control, sì, anche Joe La Firenze di Bari al Self Control e vuole ascoltare questa canzone di Lionel Richie, che tra l'altro è in ospedale. Lionel Richie non si sa se uscirà con le sue gambe oppure con le gambe davanti, come si dice dalle nostre parti. Lo so, non è una battutaccia, lo so. Tutti dobbiamo lasciare questo mondo, chiaramente. Anche Lionel Richie forse, perché è molto grave. Lionel Richie, eccola qua, All Night Long, remix by Amazon. And I'd like to say hello to all the listeners, not only the listeners, but also from Australia. There are so many from Australia listening right now because it's morning time. It's around 5 a.m. in Australia. That's why they are listening. Let the music play on with All Night Long on Radio Bundesliga, Don't IT.

Dedicate questa canzone anche alla nostra Katiuscia Ruiz, che fra poco deve vestirsi e andare a lavorare, non tutta la notte, ma almeno fino alle ore 12, va bene? Ciao, buon lavoro a Katiuscia Ruiz, jolly good work to Katiuscia Ruiz that is gonna begin just to work at 7, I suppose, 7, and then she will

Have a party the all night long with Lana Richie, and now I'm gonna base you so much that you cannot imagine. My I base you so much, besame mucho, perché domani tu te ne andrai o io me ne andrò, rosso adesso non mi ricordo. 18 e 29 minuti primi, questa è l'ultima dedica per Giulio Bazzani di Gavardo. Tanti auguri di buon compleanno a te con Wow, Here She Come, Consuelo con Besame Mucho Remix Amazon.

trovata. L'ho trovata io, giuro che l'ho trovata io, e chi è che me la toglie? Ma nessuno mi può togliere la mia Pikachu. Ah no, è Pikachu quello lì. Cos'è? Pikachu. Un po' di Mr. Eric Clapton with Cocaine. Eric Clapton, Cocaine right now.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

It's different.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

tu resta qui, c'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi, tutti ok. Ladies and gentlemen, sound DJ in console. Ladies and gentlemen.

resta qui. C'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi tutti. Ok. Ladies and gentlemen, Sound DJ.

resta qui. C'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi GD. Ok. Ladies and gentlemen, Sound DJ con Spin.

0: Dude, resta qui. C'è il tuo DJ preferito con tutti i dischi, tutti. Ok. Ladies and gentlemen, Sound DJ in console. Ladies and gentlemen, Sound DJ in console. Ladies and gentlemen, Sound DJ in console. Ladies and gentlemen,
1: set di giochi in set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora.it. Set di giochi in set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo Dora.it.
2: Mix per voi Max Bullo.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

DJ MSM in the mix. On Radio.Stereo.

7 di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.